Poptones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ciao a tutti, sono le 20.01. Gabriele Savioli ai microfoni per una nuova puntata di Pop Tones. Abbiamo arbitrariamente anticipato di un'ora, orario super estivo, con il beneplasto degli alti vertici comunque. Niente di così aggressivo, e quindi diciamo che finché gli amici di Global Tavor non riprendono il loro normale svolgimento delle trasmissioni, andremo in onda un'ora in anticipo, quindi alle 20. Venerdì 7 agosto, quindi prima puntata del mese, andremo in onda anche tutto agosto, magari non tutti i venerdì, però Pop Tones non si ferma perché abbiamo tante cose da raccontarvi. Oggi in particolare ci ascoltiamo quello che di meglio è uscito 40 anni fa, quindi agosto 1986. Tante cose interessanti, la più interessante in assoluto a mio parere, il grandissimo ritorno di Joe Strummer dopo le vicissitudini quasi tragiche che hanno riguardato, diciamo, la fine ingloriosa della più grande band di tutti i tempi, vale a dire i Clash, grazie all'amico Alex Cox, che appunto nell'86 fa uscire il suo film dedicato alla vita di Sid Vicious e Nancy Spluggen. Quindi Sid e Nancy chiede di collaborare all'amico Joe alla colonna sonora, e Joe se ne esce con due pezzi molto belli. Poi la partnership fra Joe Strummer e Alex Cox continuerà anche l'anno successivo. Addirittura Joe Strummer farà anche l'attore nel film successivo, appunto Straight to Hell, insieme ai Pogues, Elvis Costello, Courtney Love e via dicendo. Due pezzi, dicevamo, tratti dalla colonna sonora di Sid & Nancy, che poi sono stati anche racchiusi in un singolo 7 pollici, 12 pollici, la side A intitolata Love Kills, che è anche il brano che apre la nostra puntata odierna. Nella versione 12 pollici è molto lunga, e noi ci ascoltiamo la versione 7 pollici, e di seguito, visto che anche la B-side è un pezzo clamoroso e bellissimo e anch'essa contenuta nella colonna sonora di Sid & Nancy, Dum Dum Boy, ce l'ascoltiamo di seguito. Quindi, per aprire la puntata odierna di Pop Tones, Joe Strummer, Love Kills e Dum Dum Boy. Buon ascolto.

Nuovo singolo per gli ex Sid Presley Experience, The Godfathers. Questo Sunrise non è altro che la cover del pezzo di Rolf Harris datato 1963.

C'è una nuova band su Countdown, etichetta dei Prisoners, si chiamano The Kick. Questo è il loro secondo singolo, una cover degli Halleys, I Can't Let Go.

ai più energici Mighty Scissors, Billy Childish. Fa uscire un disco ogni tre mesi, questo è l'ennesimo disco appunto dei Mighty Scissors, si intitola Acropolis Now e il pezzo che ho selezionato è stato coverizzato anche negli anni 90 da dei Madonna, si intitola You Make Me

C'è una nuova band su Media Burn, si intitolano The Locomotives, il loro mini LP di debutto al titolo di Fine Rolling Rock, e questa è Jimmy Hill's Barney Army.

dal Zodiac Mind Warp e la sua Love Reaction, più maragli che mai. Il nuovo singolo si intitola The High Priest of Love.

Sono le 20:33, abbiamo anticipato di un'ora il Pop Tones usuale del venerdì sera. E questa puntata, essendo la prima del mese, riguarda quanto uscito 40 anni fa, vale a dire agosto 1986. Proseguiamo con un'altra band australiana, dopo gli Hoodoo Gurus, i Moffs da Sydney, che fanno uscire il loro secondo singolo intitolato Flowers, The Moffs.

restiamo su queste atmosfere pop psichedeliche inaugurate dai Muffs. Chiudiamo la inusualmente breve parentesi australiana con un gruppo che nel settembre dell'86 farà uscire quello che da molti è considerato il loro capolavoro, non da me. Si tratta di Skylarking, loro sono gli Ecstasy. Skylarking viene anticipato nell'agosto del 1986 da questo singolo intitolato Grass.

realtà la parentesi australiana non era chiusa del tutto, anche se in questo momento, cioè in questo periodo, nell'86 Nick Cave si è spostato prima a Berlino e poi dopo, no, ancora a Berlino, non lo so. Comunque, quarto album per Nick Cave and the Bad Seeds, Kicking Against the Pricks, quarto album, sole covers, io ho selezionato questo brano di Jim Webb intitolato By the Time I Get to Fame.

0: didn't know that I would really go.
1: Sono giunti già al sesto LP, in realtà è un mini LP, Plan 9 dal New Jersey. Mini LP intitolato Anytime, Anyplace, Anywhere. Il brano di apertura si intitola Green Animals e chiudiamo con Nick Cave.

Wolfgang Tortilla Shoes, il primo e unico album su Midnight per i Woofing Cookies, prodotto così a sorpresa da Peter Buck dei Ram. Questo è il pezzo che apre tutto l'album, è la brevissima Plain Truth.

si fosse messo in ascolto soltanto ora e che segue Pop Tones regolarmente, abbiamo iniziato un'ora prima e così faremo per tutto agosto e metà settembre. Quindi la puntata di oggi, facciamo un piccolo riepilogo, prevede l'ascolto di quanto uscito 40 anni fa, quindi agosto 1986. Adesso tocca all'esordio dei Black Light Chameleons, band che comprende ex membri di Atta Place, ex membri di Mad Violets. Su Vox, mini LP omonimo, questa è Door, che apre l'intera raccolta. Blacklight Chameleons.

altro esordio, quello dei Marshmallow Overcoat, il gruppo di Tim Gassen, curatore di diverse fanzine molto interessanti, ma soprattutto curatore di quello che è considerata la Bibbia del garage punk degli 80s, vale a dire The Knights of Fuzz. Questa è la side A del loro singolo, come dicevamo, di esordio, su Get Hip Groovy Little Trip.

I Jason and the Scorcher si sono seduti purtroppo a settembre. Uscirà il loro terzo album, Still Standing, di così un anonimo rock springstiano. È anticipato questo album da questo singolo, uscito appunto nell'agosto dell'86. È un gran pezzo. Peccato che non l'abbiano scritto loro. 19th Nervous Breakdown.

da Stoccolma arrivano i Psychotic Youth con il loro Devil's Train, title track del nuovo singolo, il loro secondo singolo.

Ecco, la puntata sarebbe dovuta finire qui, però io vorrei almeno dedicare una canzone, fare un tributo a una scomparsa di una persona che comunque ha scritto pezzi grandiosi. Sto parlando di Jeff Connolly, ex cantante di DMZ e poi Liars, deceduto lo scorso venerdì 31 luglio dopo una lunga malattia. E casualmente il secondo album dei Liars è uscito nel settembre del 1986, quindi la puntata dedicata a questo mese inizierà con un pezzo dei Liars, ma oggi mi sembra doveroso anche chiudere la puntata con un pezzo da tale album, quindi Liars. Wayne Connolly era una persona abbastanza impegnativa, però ripeto, un cuore d'oro e con tutti i suoi difetti, come poi tutti noi. Lo vogliamo ricordare con questa stupenda cover degli olandesi Outsiders, intitolata I Love Her Still, I Always Will. Ciao Jeff, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Buon weekend e buona serata.